Cuti, cuti, cuti, cuti, cutesco, cutesco. Chi combestù un malaltiul che potesse, che potesse. Chi, voli de vi, cacaracà, voli de pa.